0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno, o meglio buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso anche se il gallo ancora dorme.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli sgombricolati del mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ehi, a che faccio di dormire che te che sci? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, mamma. Sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi. Ehi mamma, c'è la combricola. Patrizio, suck your head. Sherman Max.

the sky. La voce è quella di Jason Derulo in diretta qui a Radio 91, The Journalist, gli spacca notizie questa mattina. Tutti i giornali, media, italiani, europei, ovviamente del mondo, si sono occupati di questa firma, questo accordo di pace che poi insomma bisogna andare

0: popolazione iraniana. Intanto diciamo che l'Istat ha certificato che l'inflazione a maggio è salita al 3,2%, e diciamo che l'impatto di questa guerra in Iran su una famiglia italiana, diciamo media, ha impattato per circa 1000 euro annui.
1: Non sono mica pochi. Tra l'altro gli economisti, a proposito del fatto che i prezzi ci mettono uno o due giorni a salire ma poi ci mettono mesi e mesi a calare, parliamo della pompa della benzina, parliamo anche delle bollette, gli economisti chiamano questo fenomeno rockets and feathers, razzi e piume. Cosa vuol dire? Che quando sale il greggio, sale il prezzo della pompa immediatamente, ma quando il prezzo del petrolio scende, quello della benzina inizia una discesa lenta come quella di una piuma. Carina questa cosa qua. Funziona proprio così, purtroppo. Quindi dovremo aspettare forse addirittura un anno per il discorso delle bollette. Pompe di benzina magari un pochettino di meno nell'arco di 3 mesi, se tutto va bene, speriamo.
0: Ecco, nel frattempo diciamo che ci sono gli avversari di Macron, sì. Anzi diciamolo bene, Macron, che l'hanno definito leccapiedi, nel senso che lui insomma diciamo, ha fatto un'opera di seduzione, no? Un'operazione di seduzione nell'invitare il presidente degli Stati Uniti Trump per la firma cartacea nella reggia di Versailles, e effettivamente insomma ha fatto

0: francese.
1: Che è francese, le calculaggi è un termine francese.
0: Eh
1: giusto?
0: Sì, è francese, esatto.
1: Beh, diciamo che
0: della Sorbonne,
1: la politica però prevede anche questo, lo sappiamo, no?
0: Beh,
1: la politica
0: certo.
1: A volte è fatta anche di dettagli assolutamente lontani dai meccanismi politici, ma che sono personali, no? Il fatto di inserire Trump in un contesto come quello, farlo sentire re sole, no? A Versailles per qualche ora, magari ha dato i suoi frutti, chi lo sa.
0: Vabbè, vedremo, insomma, sicuramente ha avuto un impatto molto molto positivo, e intanto diciamo che insomma tutto questo è stato fatto per evitare una catastrofe economica che sarebbe stata irrecuperabile. Allora noi ci ascoltiamo un po' di musica con Peggy Gou e Lenny Kravitz.

0: Weekend, Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Allora, rimanete con noi perché tra poco The Journalist parleremo di questo bell'imbusto che è stato licenziato, che lavorava in Ferrari. Insomma, solite storie di corna, ma in questo caso a rimetterci è stato lui, che sperava di farla franca e di chiedere anche un indennizzo.
1: Vabbè, l'indennizzo non lo so, perché ci può essere un collegamento tra storie amorose e licenziamento meno in un'azienda.
0: Insomma, perché lui aveva tradito in pratica la moglie con una collega di lavoro che però poi l'ha mollato. Insomma, adesso non vogliamo anticipare troppo, perché tra poco vi raccontiamo com'è finita la storia. È finita male per lui, però, perché non si è comportato bene. Questo si è capito. Dai, ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Alex Warren, si intitola Passenger, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, quante volte sentiamo parlare di queste storie di tradimenti, sì, eccetera. Qua c'è un galletto nel pollaio che insomma ha tradito la moglie. Dunque lui lavorava nella la Ferrari, tra l'altro aveva un ruolo anche abbastanza importante, credo, rapporti con i clienti eccetera. Tradisce, diciamo, la moglie con una collega, poi però succede quello che magari succede spesso, no? La collega si stufa e lo molla. Quindi trocca la relazione, lui non lo accetta e comincia a scrivere mail con degli insulti anche molto pesanti rivolti a questa sua amante. E lì succede qualcosa.
1: E lì succede, infatti diciamo che il nodo della storia è più questa seconda parte, cioè il suo comportamento persecutore nei confronti dell'ex amante più che del tradimento della moglie, perché lui si comporta molto male in azienda con questa. Alla fine la Ferrari lo licenzia, lui fa un ricorso alla Ferrari chiedendo dei soldi, 200.000 euro come indennizzo, perché ritiene questo licenziamento non corretto. Invece il giudice nega questi 200.000 euro e conferma che il comportamento della Ferrari è stato corretto. Insomma, lui mandava messaggi anche brutti a questa ex amante, non accettava la fine della loro storia. E non si fa.
0: Scriveva tipo: mi fai schifo,
1: ma no,
0: me la pagherai, sai, queste cose che poi, attenzione, partono così, possono anche arrivare, no, a diventare delle cose sicuramente più pesanti. Quindi lei ha fatto benissimo, perché si è rivolta diciamo ai suoi capi, ha fatto presente questa cosa e lui è stato licenziato, ha chiesto un indennizzo di 200.000 euro che gli è stato direi giustamente negato.
1: Anche perché il giudice ha detto che il datore di lavoro, in questo caso la Ferrari, è tenuto a preservare la salute psicofisica dei lavoratori e ad attivarsi per rimuovere eventuali condotte lesive. Quindi la Ferrari ha fatto quello che doveva fare, quindi ma a me sembra corretto comunque. e mi piace anche l'idea che un datore di lavoro, in questo caso la Ferrari, sia intervenuta in modo lineare a tutelare la propria dipendente.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Anche perché penso che, insomma, non proprio in tutte le aziende si riesce a fare questo, perché poi sai, c'è sempre il fatto che dice: ah, devi essere creduta, è per quello che uno deve tenere comunque mail, messaggi, diciamo, come prova, naturalmente, che quello che poi vai a denunciare effettivamente insomma ha un riscontro, no? Perché se uno dice: ah, potresti esserti inventata chissà cosa, in realtà devo dire che, insomma, qua c'è stato un comportamento assolutamente molto molto serio. Quindi adesso dove andrà a lavorare questo tizio?
1: Non lo so, speriamo insomma che abbia capito la lezione di non comportarsi così con le donne che incontrerà nella sua vita.
0: Esatto, dai, c'è la musica di Tom O'Dell.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulosa. Allora Mick, stiamo parlando, raccontando la storia di questo dipendente della Ferrari, in realtà insomma con un incarico anche importante, tradisce la moglie, inciso peraltro insomma un ascoltatore, un'ascoltatrice, ma la moglie che cosa ha fatto? Ah, non sappiamo se l'ha tenuto in casa o
2: l'ha
1: se
2: lasciato.
1: L'è spazzata. Non c'è dato di saperlo, giustamente, insomma la tradisce con questa sua collega di lavoro che a un certo punto si stufa e quindi non ne vuole più sapere. Lui però comincia a scrivere queste mail molto pesanti, mi fai schifo, me la pagherai, sai, una vera e proprio stalker, anche diciamo pericoloso, tant'è che lei si rivolge ai suoi capi, naturalmente i capi lo licenziano, lui si sente danneggiato e chiede 200.000 di danni di risarcimento che gli vengono però negati dal giudice.
2: Il giudice sostanzialmente ha detto la Ferrari ha fatto bene a licenziarlo, quindi questo è.
1: Sentite.
3: Ciao, sono Erika dal Lago di Garda. Allora, io ho la figlia del mio compagno che lavora in Ferrari e posso confermare che come azienda tiene veramente tanto al benessere del personale. Danno molti incentivi, danno, se poi raggiungono anche un certo tipo di lavoro, regalano viaggi, regalano, per carità, però incentivano veramente il benessere del personale, perché almeno così, se il personale sta bene, lavora anche bene.
1: Giusto.
3: E più volentieri, e è incentivato a migliorare e a migliorarsi, quindi è più che giusto che un'azienda sia in questo modo, assolutamente.
1: Beh, sì. Sono belle queste testimonianze, certo, dirette di gente che ci lavora, no?
2: Sì, perché si chiama welfare aziendale, a Ferrari in questo caso è molto avanti.
1: Però della Ferrari, non è che una Ferrari così a caso.
4: Io ho sempre avuto una regola, mai avere rapporti sul luogo di lavoro, anche perché con tutti gli uomini e le donne che ci sono, ma per forza al lavoro bisogna intrattenere dei rapporti un po' più intimi, ma anche no, perché non sai mai come può andare a finire, né da parte tua né da parte dell'altra persona, perciò il lavoro va preservato, poi il resto puoi fare quello che vuoi, cioè, questi comunque lei ha fatto benissimo, però due pazzi a mio avviso. Ciao da Cristina.
1: A volte succede, perché naturalmente i tuoi colleghi di lavoro li vedi tutti i giorni,
2: infatti,
1: capito?
2: Si creano rapporti, poi l'amore non si tiene a volte, ragazzi,
1: noi diciamo che siamo
2: colleghi.
1: Senti,
2: siamo
1: Claudio,
2: colleghi.
1: Volevo darti un aggiornamento perché ci tengo troppo, perché sto seguendo, come sai, con grande passione la vicenda della TM, la chat.
2: Sì.
1: Negli 8 diciamo autisti, 3 dei quali hanno chiesto scusa, c'è anche il vincitore dell'ATM Award, che io non sapevo neanche esistesse. Cioè l'autista dell'anno,
2: non c'è limite al peggio, mamma mia, ogni giorno una notizia nuova che ci conforta, per modo di dire.
1: So. No, infatti Travigliete, okay. Secondo me l'affare qua del tranviere si allarga. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo una grande canzone.
5: The Journalist, gli spacca notizie.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: stata scritta proprio da una, diciamo, dei componenti, Christine McVie. E beh, insomma, un po' autobiografica, quindi chissà a quali bugie si stava riferendo, magari quelle di coppia, insomma.
1: Di sicuro.
0: A proposito, beh, però, no, sai, possono essere anche bugie tra amici, bugie tra colleghi. Il mondo è pieno di fanfaroni.
1: Propenderei per la coppia o per le storie d'amore, sicuramente.
0: Vabbè, però, non lo so, non lo so. Allora, questa mattina, quindi, sono partiti, diciamo, gli esami di maturità con le solite cose, no? L'ansia, poi tutto andrà ovviamente benissimo. Naturalmente anche noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi che stanno per affrontare questa prova importante dell'esame di maturità. Ma insomma, siccome uno è preoccupato, non riesce a concentrarsi, che cosa fanno i ragazzi? Perché c'è questo trend, devo dire, abbastanza diffuso, e comunque la Coldiretti ha messo un attimo di allerta.
1: Parliamo dell'energy drink, delle bevande, no? Sai, c'è tantissima pubblicità, lo sport viene spesso accompagnato dalle varie marche di energy drink, e anche gli studenti, quando sono sotto pressione, quando sono un po' in stress, evidentemente abusano di questi energy drink. Al Coldiretti ha detto attenzione, attenzione, sì, perché di fatto aumentano l'ansia, cioè esattamente il contrario, quindi attenzione.
0: No. Anche perché, insomma, fanno venire la tachicardia, sai, no, già tu c'hai la tachicardia che devi affrontare un esame, quindi sei ansioso, ansiogeno a mille, no? Se bevi queste cose, io solo devo dire, una volta l'ho bevuto tantissimi anni fa per tenermi sveglia, sono caduta in un abbiocco totale, e su di me non ha molto funzionato.
1: No, no, io...
0: Sai, quello che girava famosissimo anni fa, non mi ricordo neanche come si chiama, forse c'è ancora, e ho detto, boh, provo un attimo a berlo che magari rimango sveglia. Ha funzionato tantissimo.
1: A me ogni tanto è capitato, non mi piacciono molto perché sono molto dolci, ma questo è un mio gusto personale, però ad esempio su di me invece hanno l'effetto, o ti fanno dormire, rimani lì con gli occhi sbarrati, sai, se non lo bevi mai, lo bevi una volta.
0: È vero, è vero.
1: Però insomma, i ragazzi spesso abusano, non è che ne bevono una,
0: ne bevono due, tre, quattro
1: in un pomeriggio, e non va bene, quindi chissà come si sono preparati, insomma, per questa maturità, perché oggi c'è il tema, poi continua, quindi voglio dire,
0: poi continua,
1: i pomeriggi a studiare continueranno.
0: Esatto, c'è stato questo trend Study With Me che è diventato virale sui social, praticamente insomma era un trend che tutti gli studenti che stavano per affrontare, che stanno per affrontare gli esami di maturità, si sono rimandati naturalmente per non distrarsi, quindi come dire, ragazzi, stiamo lì con la testa pronti per superare, diciamo, questo appuntamento, insomma, con la maturità, e quindi non facciamoci distrare da nulla, però bevetene di meno, insomma, di questi energy drink che tanto non servono.
1: Direi proprio di sì.
0: Ci sono Giovanotti e Alfa.

0: Sol. Allora, tra poco la redazione in arrivo come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Tra l'altro stamattina un'altra mattinata dopo quel pomeriggio infernale con i treni ad alta velocità. Stamattina di ancora nuovo caos treni, ritardi fino a 90 minuti sul tratto Napoli-Roma per furto di cavi da parte di ignoti. Non se ne può più.
1: Pensa che ansia le persone che devono prendere il treno per andare in vacanza e che magari stanno aspettando di capire
0: ma è
1: che
0: un
1: cosa succede. No, ma davvero, voglio dire, adesso io scherzo, ma ragazzi, tu prenoti il treno e poi incroci le dita tra scioperi e
0: io
1: questo
0: ti dico,
1: tipo di problemi.
0: Ti raccontavo prima, a me è successo un paio di volte sul treno di rimanere ferma per guasti all'impianto elettrico, senza aria condizionata, un caldo assurdo. Ieri devo dire ci sono stati passeggeri fermi tre ore in pianura padana con un caldo pazzesco, 46 gradi, cioè senza aria, cioè da delirio.
1: No, roba da stare male davvero. Allora, fra poco affrontiamo un tema a noi molto caro, parliamo di cibo, ma in questo caso di abitudini alimentari, perché c'è un dato secondo me sorprendente.
0: Vero.
1: Io non me l'aspettavo.
0: Molto sorprendente. Allora, i vegani superano di gran lunga non solo ovviamente quelli che mangiano la carne, ma addirittura i vegetariani.
1: In Italia,
0: quindi,
1: stiamo parlando.
0: In Italia, in Italia. Ne parliamo tra poco qui dei Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: a Radio Number One a pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti. In corso la prima prova scritta di italiano. La scelta è tra 7 tracce. Per l'analisi del testo, chiamati in causa Cesare Pavese per la poesia e Vitaliano Brancati per la prosa. Per il testo argomentativo, un brano del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, oltre a Piero Bianucci, al sociologo ungherese Fiuredi. Per il tema d'attualità, le tracce riguardano l'autrice tedesca Wenche Usman e Mario Calabresi. Domani seconda prova con la materia specifica del proprio percorso di studi. La guerra Ucraina-Russia, tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni ucraini. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti russo. Almeno 3 civili sono stati invece uccisi negli attacchi che le forze di Mosca hanno condotto la notte scorsa su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha firmato personalmente copie dell'accordo mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha confermato che l'accordo è stato siglato in via elettronica e l'intesa è in vigore. Riaperto anche lo stretto di Hormuz. Ora al via le trattative per un massimo di 60 giorni con le quali Stati Uniti e Iran dovranno arrivare a un'intesa definitiva. Non è in pericolo di vita e sta meglio Daniela Ferrari, 66 anni, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Ieri è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso di Vigevano, dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. È stata un'overdose di farmaci, ha detto l'avvocato di famiglia, che ha concluso con un appello: è il momento per tutti di abbassare i toni. Mondiali di calcio 2026, questa notte si è conclusa la prima giornata della fase a gironi con il successo per 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan, guidato dal CT Fabio Cannavaro, e l'1-0 del Ghana che ha affondato il Panama al 95esimo. Oggi al via le gare della seconda giornata, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: A tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Tame Impala, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vediamo questi dati assolutamente molto interessanti che riguardano il mercato dei prodotti plant-based, perché insomma in Italia sta accadendo qualcosa di veramente particolare, anche perché c'è stata proprio un'inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa, quindi sono calati sicuramente, diciamo, i consumatori della carne, e questo è un dato di fatto, ma in calo anche i vegetariani e sono aumentati tantissimo i vegani.
1: Assolutamente, è un dato molto particolare. Allora, in totale vegetariani e vegani contano l'8,5% della popolazione italiana, quindi a spanne 3 milioni di vegetariani e 2 milioni di vegani. Però hai detto bene, i vegetariani sono in leggero calo e invece i vegani aumentano e sono già arrivati al 3,2%. Dato molto molto interessante, perché non sono pochi, ragazzi, no. Non sono pochi, e dunque anche il mercato ne deve tenere conto, assolutamente, direi.
0: Allora, diciamo, la fetta di popolazione che cresce però di più in assoluto è quella dei flexitariani, cioè anch'io sono una flexitariana, immagino anche tu, Claudio.
1: Un po' anche io. Si mangia
0: di tutto, però poca carne, quindi si predilige di più, diciamo, l'alimentazione vegetale. Io per esempio la carne la mangio, guarda, d'estate proprio, non dico quasi zero, ma insomma una volta a settimana, d'inverno comunque ad esagerare due, ma il resto mangio molta di più, diciamo, legumi, no? Vegetali,
1: sì,
0: così.
1: Sì, io ti dirò che ho detto carne rossa quasi eliminata, e anche io una volta alla settimana, a volte anche meno, ecco, fuori, magari al ristorante mi concedo il lusso di dire ok,
0: sì,
1: mi prendo una tartare, mi piace, me la prendo lì.
0: Quello è vero.
1: Ecco, questo sì.
0: Allora, diciamo che i vegani in Italia, pensate, sono più che quintuplicati in 12 anni. Nel 2014 i vegani in Italia rappresentavano appena lo 0,6% della popolazione, oggi sono il 3,2%, quindi praticamente in poco più di 10 anni la fetta della popolazione che rinuncia completamente proprio in questo caso ai prodotti di origine animale è aumentata di oltre 5 volte.
1: Ecco, e poi vi do l'ultimo dato invece economico, molto interessante, attenzione, perché c'è sempre poi il grano dietro tutte queste abitudini. Nel 2025 il mercato italiano di principali prodotti plant-based, quindi vegetariani e vegani, ha raggiunto un valore di 669 milioni di euro, e qui molta gente ci sta ragionando, e io credo anche guadagnando, no?
0: Sì, ma insomma, poi comunque diciamo che i prodotti vegetali non è che costino in ogni caso pochissimo,
1: no,
0: perché insomma costano abbastanza, insomma, fare, comprare, alimentarsi con delle cose che fanno bene al nostro corpo, sicuramente non che la carne faccia male, ma insomma, evitando l'abuso, è ovvio, insomma, ha il suo costo, così come la frutta e la verdura. Però dato interessante, c'è Cesare Cremolini. Oggi così.

0: successo pazzesco per questo tour di Cesare Cremonini. Oh, io tutta la gente che vedo sui social è tutta andata al concerto di Cesare Cremonini. Sì, vabbè, c'era mezzo mondo.
1: Non comodissimi, insomma, sono fuori tantissime polemiche.
0: Vabbè, però. Perché lui ha detto che il pubblico ormai ha l'ego, diciamo, degli artisti. Io sono dell'idea che il pubblico, in ogni caso, quando paga il biglietto, non è che proprio ha sempre totalmente ragione, ma insomma.
1: Quella frase lì.
0: Più o meno.
1: Caro Cesare, secondo me non ti è uscita benissimo.
0: No,
1: però,
0: anche secondo me.
1: Capita anche ai grandi ogni tanto di dire qualche cazzata. No, ci può stare.
0: Sì,
1: voglio
0: sì,
1: dire.
0: Ci può stare, però. Non è uscita effettivamente.
1: Non è uscita
0: proprio
1: benissimo.
0: Bene.
1: Allora, che cosa siete? Vegetariani, vegani, onnivori oppure flexitariani? Io e Fabi siamo un pochettino flexitariani.
0: No, io sono molto flexitariano. Dipende.
1: Allora, non so per la definizione di flexitariano quanta carne è accettata.
0: Poca, molto poca. Cioè, nel senso, non la escludi, diciamo, dalla tua alimentazione, quindi non ti privi di nulla, diciamo. No, la mangi però in maniera moderata.
1: Ma poca cos'è? Una volta alla settimana o una volta al mese? Perché se è una volta alla settimana ci posso rientrare. Se mi dicono una volta al mese, probabilmente
0: no,
1: un pochettino di più. Carne o pesce?
0: Credo un po' di più, dai, una volta alla settimana. Insomma, poi dipende sicuramente dalle volte. Però diciamo che è un dato assolutamente importante, perché negli ultimi 10 anni addirittura i vegani hanno superato i vegetariani, ma la fascia, come abbiamo detto, in assoluto più in aumento è proprio quella dei flexitariani, quindi persone onnivore che però hanno ridotto veramente di tantissimo il consumo della carne, che poi a me piace moltissimo, io per la Fiorentina farei pazzie, però ecco, non me la mangerei tutti i giorni, insomma,
1: no,
0: però dipende come fate, com'è poi la qualità della carne.
1: Ecco,
0: ovvio.
1: Un piccolo appello però sul modo di chiamare le cose, a me flexitariani non è che mi piace tantissimo.
0: Vabbè,
1: cioè, troviamo un altro, cioè,
0: è carino flexitariano,
1: ma sembra a metà tra un alieno, un invasore che arriva da un altro pianeta. Come fatto un flexitariano con le orecchie lunghe, le antenne?
0: Vabbè, un flessibile,
1: no.
0: Cioè uno flessibile,
1: flessibile,
0: capito? Un flessibile, uno che mangia un po' quello, un po' di quando coglio, diciamo, ma comunque, capito,
1: con una
0: preferenza maggiore per i vegetali, per l'alimentazione vegetale. Vabbè, comunque dato interessante, perché sai, noi comunque siamo gli inventori della dieta mediterranea, e nella dieta mediterranea di carne ce n'è, ma mica così tanta,
1: è vero,
0: quindi,
1: giusto.
0: Ci sono sicuramente molta

0: Crazy Lover. Comunque, detto tra noi, allora, siccome sai, poi quando è caldo, cioè io almeno, per esempio, mentre sto nello studio qua in onda con l'aria condizionata, mi torna la fame, no? Come d'inverno. Poi esco, mi faccio il percorso sotto 39 gradi col sole perpendicolare e mi viene voglia di mangiarmi solo tipo una caprese. Quindi adesso, ora, diciamo,
1: che sei nell'aria condizionata.
0: Che sarà nell'aria condizionata, io una tagliatella ragù alla bolognese che la mangerei, che c'è la carne, voglio dire.
2: Brasato con polenta.
0: No, brasato con polenta no, dai.
1: Però,
0: troppo brasato con polenta. Insomma. Adesso.
1: Col freschetto dell'aria condizionata, sai.
0: Va bene, allora tra poco ci sono le previsioni meteo e poi vi parliamo di questo fenomeno che in realtà, diciamo, il dato di cui vi parliamo riguarda l'America, ma è diffuso un po' in tutto il mondo, e cioè quello che i genitori continuano a tracciare i cellulari con dei figli anche quando sono adulti.
1: Ma fino a che età? Ma fino a quando?
0: Oltre,
1: fino a 50
0: oltre
1: i
0: 20 anni.
1: Anni.
0: No, caspita, non è possibile.
1: Brutta storia.
0: Brutta storia, ne parliamo tra poco a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
5: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
5: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
5: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Che cerchi? È qui!

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. L'anticiclone nordafricano per tutto il resto della settimana, da oggi in poi, garantirà prevalenza di tempo soleggiato, anche se non mancherà un po' di instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino, dove si formeranno improvvisi temporali solo nella giornata di domani, a causa di una perturbazione che lambirà l'arco alpino. Qualche temporale potrebbe sconfinare anche sulle vicine pianure del nord. Temperatura in rialzo con punte nel nord Italia anche di 37-30.

0: Lo dico più di nero, ma balliamo tutti il Summer Funk. Ce lo consiglia Francesco Gabbani, capito?
1: Allora, seguirò il consiglio di Gabbani.
0: Di ballare il Summer, che poi com'è che si balla, scusa, il Summer Funk?
1: So,
0: per
1: volevo
0: capire.
1: Cioè, pensa che volevo chiederlo a te.
0: No, io non lo so, il funk Summer, un po' così, capito? Quelle robe improvvisate.
1: Andate liberi.
0: Allora, infatti, a The Journalist, Radio Number One, parliamo di come, secondo questo studio, anzi un'indagine condotta dall'Università del Michigan, che ritorna prepotentemente, diciamo, nei nostri studi, rivela che il controllo, diciamo così, ossessivo, no? Che fanno i genitori sulle cellulari dei figli, anche quando sono già belli grandicelli, può aumentare ansia, sfiducia, ostacolare il percorso verso l'autonomia. Perché ci sono questi dati, insomma, che non sono proprio belli belli.
1: Ma sì, di fatto questo controllo digitale, che è pensato per i ragazzini più piccoli, no? Per adolescenti, per ragazzini delle medie, delle superiori, insomma, pare che non si fermi ai 18 anni. Insomma, secondo questo sondaggio, questo monitoraggio tramite geolocalizzazione va ben oltre e non è che rimane lì per una svista. I genitori vogliono sentirsi più tranquilli sapendo dove sono i figli, che ormai però sono grandi. Non sempre però questo meccanismo garantisce sicurezza e tranquillità, anzi può produrre anche l'effetto contrario a volte.
0: Sì, ma insomma, sai, vabbè, secondo me entro i 18 anni magari ci sta, poi
1: ma sì, 14, insomma, 15 anni, poi a un certo punto, ragazzi,
0: diventa un po' troppo, diciamo che le motivazioni sono diverse. Il 68% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare il tracciamento per sentirsi più tranquillo.
1: Sì.
0: Il 64% lo considera utile in caso di emergenza e una parte più piccola, pari al 17%, lo sfrutta per verificare che il figlio si trovi in un luogo ritenuto sicuro.
1: Lo so, allora a questo punto c'è sempre qualcuno, posso fare io questa parte, che dice: ma come si faceva una volta senza smartphone, che uno usciva e diceva
0: ti faceva il segno della croce perché
1: infatti
0: così.
1: A 11:30 devi essere a casa, e tu non sapevi che cosa succedeva, speravi, davi le indicazioni dai genitori, i tuoi genitori ti dicevano. Io ho paura che poi questo eccessivo controllo poi si trasformi anche in un'ansia esagerata anche per gli stessi genitori.
0: Gli esperti consigliano questo per superare la necessità di controllare sempre. Suggeriscono ai genitori di recuperare forme di comunicazione più semplici e meno invasive.

0: sorveglianza continua, ma non geolocalizzare, che diventa invece molto più invasivo.
1: Ragazzi, una volta si diceva, quando sei in giro di pomeriggio, fatti vedere per la merenda. Tu arrivavi lì con la bici, poi uscivi, poi andavi via. No, era così.
0: Ma scusa, perché tu dove andavi? Cioè, io sono a casa sull'albero.
1: Io, ma che calma.

0: sempre ci sarà una grande canzone per festeggiare un bel compleanno.
1: Grande canzone, anche un filo scandalosa. Attenzione, attenzione, preparatevi, c'è qualcosa di forte, molto forte. Sì, molto forte.
0: Ragazzi, vabbè, ma del resto lui, l'artista protagonista, cioè voglio dire, potrebbe scrivere pagine di storie vissute.
1: Direi proprio di
0: capito? Mica pizza e fichi, no, che peraltro è buonissima.
1: Certo.
0: Allora, rimanete con noi, chi sarà il protagonista della nostra grande canzone lo scoprirete tra poco, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: del 18 giugno 1976, compie proprio oggi 50 anni ed è praticamente considerato uno dei lavori migliori di Rod Stewart, che in quel periodo lascia definitivamente i Faces e si trasferisce stabilmente a Los Angeles, dove cambia, diciamo, un po', no? Il suo stile musicale, diventa una star glam internazionale, anche se qualche fan inglese lo accusò ai tempi di essersi troppo ammorbidito e americanizzato, ma diciamo, insomma, che secondo il suo entourage in realtà era la strategia giusta anche per conquistare il mercato americano.
1: Canzone scandalosa per l'epoca, è stato uno dei singoli più venduti, ma alcune radio la bandirono per i contenuti considerati troppo espliciti. Si parla, insomma, di questa prima volta, di questa storia d'amore. La voce francese che avete sentito è quella della sua compagna dell'epoca, no? Britt Ekland, che Stewart definì una poliglotta utile in studio. Poteva essere anche un pochettino più gentile, però in ogni caso la canzone ebbe un grandissimo successo, molto molto scandalosa. Vi traduco la seconda strofa: vieni qui angelo, il mio cuore in fiamme, non negare il desiderio del tuo uomo, saresti una sciocca a fermare questa marea, spiega le tue ali e lasciami entrare, perché stanotte è la notte. Hai capito, Rod Stewart?
0: Allora, però ci sono anche delle notizie interessanti su Rod Stewart che hanno scatenato delle vere e proprie polemiche social. Perché che cosa ha fatto Rod Stewart? Doveva presentarsi in California, tra l'altro a Chula Vista, località, secondo me lo fa apposta, dove doveva cantare e tenere un concerto, che però insomma ha annullato perché ha detto di avere problemi di voce, salvo poi fare un post dove praticamente

0: un po' ti ferri, detto, ma come? Credo. C'hai la laringite, vabbè, stai veramente, stai male, capito? Quindi a Chula Vista naturalmente tornerà Rod Stewart.
1: Ma dove stai posto Chula Vista?
0: In California, ma Claudio, mai se ti interessa.
1: Chula,
0: adesso
1: Chula
0: ti
1: Vista.
0: Dico esattamente, North certo. Island, lui doveva cantare al North Island Credit Union Amphitheater di Chula Vista, nella contea di San Diego.
1: Provo a inserire Chula in Google e vedo che cosa mi
0: esce. No, devi aggiungere Vista, Madame e Marrakesh.

0: Offenbach, Be My, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, intanto facciamo un tuffo nelle università, perché sì, è stata stilata questa classifica delle migliori università al mondo, dove c'è stato questo grande recupero delle università italiane, tra poco vi diciamo quali, però al primo posto la migliore università al mondo è la Massachusetts Institute of Technology, che si riconferma come la migliore università al mondo, è l'Ateneo di Boston.
1: Beh, certo.
0: Subito dietro l'Imperial College di Londra e l'Università di Stanford. Quindi insomma tornano di nuovo, diciamo, queste università blasonatissime, famosissime, però c'è, diciamo, ci sono delle belle notizie anche per le università italiane.
1: Sì, sì, in generale insomma la performance delle università italiane migliora e su un totale di 47 atenei nazionali inclusi nella classifica, ben 26 hanno migliorato il proprio piazzamento a fronte di soli 15 arretramenti, quindi in generale tutte le università migliorano. Nella top 100 c'è il Politecnico di Milano, che è un po' un riferimento, potremmo definirlo il MIT italiano, no? Se il MIT di Boston è sempre al primo posto, il Politecnico fa la sua alla grande, insomma.
0: Ma non solo, perché diciamo che l'Ateneo milanese ha compiuto proprio un balzo in avanti di 11 posizioni rispetto alla precedente classifica, conquistando l'87esimo posto a livello globale, quindi insomma siamo tutti felici di questa università, che è il fiore all'occhiello, diciamo, no, del nostro mondo della cultura. E quindi complimenti al Politecnico di Milano, ma non solo, poi ci sono altre università, la Sapienza di Roma
1: cresce,
0: insomma.
1: Beh, abbiamo detto poco giorno fa, insomma, che chi si laurea ha più possibilità poi di trovare lavoro, no? Entro un anno, entro cinque anni, quindi bene che il livello delle università italiane salga in questo modo. Studiate però, non iscrivetevi
0: certo,
1: solo.
0: Esatto.
1: Lo dico anche a mio figlio, Nicola, studia.
0: Studia, ma mi sembra che studia. Dai, tra poco ne arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie, e poi apriremo come sempre la pagina tutta dedicata.

0: Radio Number One. Allora, ieri c'è stata un'altra partitona, l'Inghilterra che insomma ha sbaragliato la Croazia. Non l'ho vista io questa partita, ho visto solo un pezzettino, però insomma anche ieri Kane si è fatto notare.
1: Non l'ho vista e credo che sia stata la prima vera grande super partita tra due squadre ottime.
0: Sì, a parte Francia Senegal, insomma.
1: Buon livello. Però hai visto che Cristiano Ronaldo è rimasto un pochettino deluso. Dai, fra poco entriamo nel mood mondiali.
0: Tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One. Sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha firmato personalmente copie dell'accordo mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Ora al via le trattative per un massimo di 60 giorni con le quali Stati Uniti e Iran dovranno arrivare a un'intesa definitiva. Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti, in corso la prima prova scritta di italiano. La scelta è tra 7 tracce. Per l'analisi del testo, chiamati in causa Cesare Pavese per la poesia e Vitaliano Brancati per la prosa. Per il testo argomentativo, un brano del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, oltre a Piero Bianucci, al sociologo ungherese Fiuredi. Per il tema d'attualità, le tracce riguardano l'autrice tedesca Wenche Usman e Mario Calabresi. Domani seconda prova con la materia specifica del proprio percorso di studio. Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia nell'Aquilano. Si setacciano boschi e grotte, i loro cellulari risultano inattivi e l'ultimo segnale captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno. Mondiali di calcio 2026, questa notte si è conclusa la prima giornata della fase a gironi con il successo per 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan, guidato dal CT Fabio Cannavaro, e l'1-0 del Ghana che ha affondato il Panama al 95esimo. Oggi al via le gare della seconda giornata, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Businessman, dito nella piaga, mezzogiorno e sei minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, continuano, diciamo, questi mondiali, mano a mano che passano i giorni, naturalmente si accende anche l'interesse, anche se bisogna dire la verità, i dati già parlano chiaro del gusto del pubblico, che anche se non c'è la nazionale di calcio italiana, i mondiali li segue.
1: Assolutamente, i primi dati Auditel, ad esempio, delle prime sei partite raccontano in generale di 4,3 milioni di spettatori, più dei 3 milioni del 2018 che erano su Canale 5, Italia 1, e dei 4 milioni del 2022 su Rai 1 e Rai 2. Quindi molta più gente, soprattutto giovani, dicono le statistiche, segue i mondiali. Mi verrebbe da dire che mondiali così colorati, così atipici, che ritornano insomma ogni 4 anni, forse hanno quel fascino che magari il calcio di casa nostra un pochettino ogni tanto sta perdendo, o no? È troppo esagerato?
0: No, guarda, ti dico la verità, devo dire, dal punto di vista organizzativo, guardavo proprio nei giorni scorsi, prima della partita Francia-Senegal, anche se poi ho sentito le dichiarazioni di Adrien Rabiot, che ha detto che l'erba, il manto erboso del campo, ha detto lasciamo stare, ma insomma gli stadi sono veramente pazzeschi. Bellissime. Cioè, se guardiamo i nostri ti senti male, no? Ma in senso negativo. Cioè, sembrano, cioè, degli stadi vecchi, sono degli stadi vecchissimi in confronto a questi americani, sì, che sono super. Allora, tra l'altro, a proposito di America, il presidente degli Stati Uniti Trump ha espresso il desiderio di essere lui a consegnare la Coppa del Mondo alla nazione, diciamo al paese che vincerà questi mondiali 2026, andando ad infrangere il protocollo FIFA, che in realtà prevede che a portare, diciamo, la Coppa del Mondo sul podio sia un esponente della squadra vincitrice. Però la FIFA ha già fatto sapere che se davvero Trump dovesse continuare a desiderare, insomma, di essere lui a consegnare la Coppa del Mondo alla nazione che vincerà questi mondiali, si cambierà il regolamento FIFA. Tra l'altro, ovviamente, saranno presenti anche i presidenti di Messico e Canada.
1: Guarda un po'.
0: Sarà lui.
1: Allora, di tutte le cose che ha fatto, ha detto Trump, questa onestamente gliela perdonerei, anche voglio dire, ai mondiali in casa tua ci sta anche, voglio dire non mi perderei proprio su questo. Poi
0: però si giocano anche in Messico e Canada, è vero che la finale è a New York,
1: magari, quindi... Marico, il presidente del Messico e il presidente del Canada,
0: vedere.
1: Poi lì c'è anche un po' begato con quelli, con tutti e due, tra l'altro, siamo contro il Messico,
0: ovvio.
1: Litiga con tutti, non è così
0: però
1: difficile.
0: Infantino, dai, con Infantino sono amici, e quindi probabilmente lo accontenta, anche perché c'era questo rapporto di

in diretta qui a The Journalist, Radio Number One. Allora, a proposito di tifoserie molto interessanti, in questi mondiali al momento quelli che stanno dando spettacolo sono i tifosi della Norvegia, perché diciamo i supporter di Haaland e compagni si esibiscono ovunque,

0: mimano la remata dei vichinghi accompagnata dai cori ritmati. No, ma sono bellissimi da vedere.
1: No, poi sono dei fighi pazzeschi. Io non so se in Norvegia. Sì. Io tutte le fotografie che vedo, vedo bellissime ragazze e bellissimi ragazzi. Tutti belli ste norvegesi. Incredibile.
0: Sono vichinghi,
1: ma cioè, ascolta, se ti chiedessi così a bruciapelo, qual è il mondiale più bello per te? L'edizione, cioè la tua.
0: Facilissimo per me, guarda.
1: Qual è?
0: Il 2006.

servizio, un servizio di... quando ci sono di mezzo i servizi segreti, offrono un particolare servizio di 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. In arrivo, Bob Sinclair.

0: Bob Sinclair con Siva Edwards. Siete su Radio Number One dall'Egitto, Abdullah in compagnia della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, composta da 12 lettere, 7 consonanti, 5 vocali. In gran parte dei paesi questo servizio non manca. Questo servizio serve per analizzare, probabilmente, informazioni. I servizi segreti offrono proprio questo tipo di servizio, un servizio di...
1: Servizio di intelligence. Maurizio da Bergamo.
0: Signore e signori, signore e signori, è un servizio di intelligence. Ma avranno detto tutti così?
2: Ciao, la parola è investigazione.
0: No.
2: Angelo da Brescia.
0: No.
3: Servizio di sicurezza.
0: No.
4: Investigazioni, Lori Bardizza.
0: No.
5: Stefano, la parola nascosta è servizio investigativo.
0: No.
6: Identificare?
0: No, nemmeno quello.
7: Ciao Angelo da Bergamo, potrebbe essere servizio di informazione?
0: No.
8: Ciao, può essere investigativo? Chiara da Brescia?
0: No.
9: Ciao, sono sempre io, Nadia da Caravaggio. La parola è informazione?
0: No, no, no, no. Quindi torniamo indietro, il super campione.
10: Ciao Stefano, la parola è intercettazione.
0: No, no, no, non era proprio quella. Noi avevamo già

0: stato un super campione che adesso non trovo più. Al secondo posto,
1: Intelligence, Claudia da Porto Vattravaglia.
0: Bravissima Claudia.
2: Per me la parola è intelligence. Giulia Iris e Lucia da Parma.
0: Grande, grande, piccola da Parma. Salutaci anche la tua mamma.
3: Servizio di intelligence, Massimiliano da Milano.
0: Anche Massimiliano da Milano entra in classifica.
4: Servizio di intelligence.
0: Bravo, bravo.
4: Maurizio da Bergamo.
0: Bravo Mauri, bravissimo. La parola nascosta era proprio quella, intelligence all'inglese.
5: Ciao Erika d'Opera, intelligence.
0: Complimenti, sono bravissimi i nostri super campioni. Era la top 10, 4:22, piccolo break, tra pochissimo il traffico.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: 4:26, uno sguardo al traffico. È segnalato un incidente sulla 51 tangenziale Est di Milano tra i viali Forlanini e Rubattino in direzione Lecco. Altro sinistro è presente invece sulla 10 all'uscita Genova Aeroporto. Sulla 26 siamo tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Un altro incidente causa code. Mentre sulla 4 il traffico è intenso tra Monza e Milano in direzione Torino. Ci sono code anche sulla 7 tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova per lavori. Sulla 21 rallentamenti tra Asti Est e Felizzano in direzione Brescia con presenza di cantieri, mentre sulla 14 il traffico è intenso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ci sono code anche sulla tangenziale di Bologna, siamo tra Bologna San Lazzaro e lo svincolo 11 per un veicolo fermo in direzione autostrada Milano-Napoli. Infine ci sono rallentamenti sulla 52 tangenziale nord tra Monza e la statale 36 in direzione Lentate. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

astronauti e i tecnici della NASA che vogliono studiare cosa succede quando un fuoco viene acceso sulla Luna in condizioni di bassa gravità. Quindi c'è l'esperimento che nasce dopo le missioni Artemis per capire quali siano i rischi nelle future basi lunari. Ormai i tecnici della NASA, soprattutto gli scienziati, vogliono proprio salire sulla Luna e vogliono capire con queste fiamme dove si può arrivare, perché in assenza di atmosfera come quella terrestre le fiamme potrebbero comportarsi in modo instabile e più duraturo. E c'è un progetto chiamato Progetto FM2 che testerà materiali in una camera chiusa sulla superficie lunare, e l'obiettivo è migliorare la sicurezza delle future missioni spaziali e degli insediamenti umani. Cioè praticamente il punto centrale è che sulla Luna, dove la gravità è circa un sesto di quella terrestre, le dinamiche, dicono, cambiano completamente e le fiamme si comportano in un altro modo, cioè non come si comporterebbero sulla Terra, e potrebbero diventare più lente, instabili e difficili da controllare. Ecco perché la NASA vuole portare il fuoco sulla Luna.

si incomincerà a sentire la classica domanda: ma secondo voi quale sarà il tormentone di questa estate che sta per iniziare? Diciamo che sul podio per il momento tra le più belle ci sono anche The Bausa dalla Norvegia, Magnetic.

arriva dalla Norvegia, The Pausa, questa è Magnetic, appena sentita qui su Radio Number One, candidata ad essere una delle canzoni dell'estate 2026, sicuramente sì, perché nei clubs è una delle più richieste.

0: perché ci piace tanto. Da lì mi sono detto, quasi quasi io vorrei testare anche in radio, è arrivata poi anche a Radio Number One ed è una delle canzoni del momento. Piccolo break, tra pochissimo invece torneremo nel passato della musica anche da ballare, dal 1997, i Chumbawamba.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

ricordi legati a questa canzone che uscì nell'inverno del 1997. Loro sono un collettivo musicale anarchico britannico nato nel 1982 e sciolsosi, è quella la parola corretta, nel 2012. Non è facile a quest'ora, sciolsosi nel 2012. Sono i Chumbawamba, canzone che ricordo con piacere e affetto perché iniziamo ad andare proprio in discoteca in quel periodo, nell'inverno del 1997, e da tipo la canzone classica da discoteca che poteva essere Baby Girl degli Acqua, poi arrivò questa canzone che non era proprio dance ma scalò le classifiche ed era una grande canzone che i nostri programmatori hanno scelto per voi qui su Radio Number One, tra l'altro l'ultima legata alle grandi canzoni di queste tre ore insieme di giovedì. Un abbraccio va a Luca da Cremona, ci scrive: ascolto tutti i pomeriggi, grazie per la bella musica. Grazie a te Luca. Beatrice ci ascolta da Verona, anche oggi ha finito il turno, bene, perfetto. Luana e Matteo invece sono diretti a Lugano, leggo con piacere anche la presenza di Cinzia che ci scrive da Piacenza, Andrea da Sondrio, quindi salutiamo te caro Andrea e tutti gli amici della Valtellina di Sondrio e provincia, e ancora Federico è all'ascolto da una caldissima città di Parma. Proprio oggi pomeriggio all'inizio abbiamo detto che c'erano 36-37 gradi in quelle zone, siamo tra Verona, Parma, siamo andati a Piacenza dove il termometro addirittura in alcuni luoghi della città segnava 36 e mezzo, 37, quindi questo anticiclone cammello sta elevando le temperature. E allora diamoci una bella rinfrescata, ragazzi, dai, lo facciamo con Repeat It. Ci sono Martin Garrix e Ed Sheeran qui su Radio Number One.

0: Il disco Tacco 12 di Lady Gaga e Dutchy Runaway va a chiudere questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto il PN1, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, radionumberone.it, il nostro sito internet, vi aspetta con il riascolta. Da Stefano è tutto, linea alle donne al volante, a domani, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi è qui.

0: le donne al volante.
1: Siamo arrivate e manca pochissimo alle 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Trump annuncia di aver firmato l'accordo con l'Iran. Avrebbe quindi sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, mentre si trovava a cena con Macron, presidente francese, a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e l'Iran, come primo passo, riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale, ha scritto il primo ministro pakistano su X. Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Sempio confermano che il ricovero della madre di Sempio, avvenuto ieri per overdose di farmaci, è stato per tentato suicidio. La donna è ora in rianimazione in condizioni stabili. La scelta di spiegare quanto accaduto è stata dettata, come hanno detto gli avvocati Catagliotti e Taccia, dalla paura che altri possano fornire dati medici sensibili e per provare a mettere un freno agli insulti che ancora adesso la donna riceve sui social. Si riaccendono le speranze nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle che si sono allontanate da una struttura di accoglienza di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini, a seguito di segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Al vaglio le loro schede telefoniche, delle sorelle non si hanno notizie dalla notte tra il 6 e il 7 giugno. Martedì sera a Platì, in provincia di Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Dai rilievi non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente che si è poi trasformato in tragedia. Sono cominciati questa mattina per circa 530.000 studenti italiani gli esami di maturità con la prima prova di italiano, presenti tra gli altri testi di Pavese, Brancati e anche per l'attualità uno scritto del giornalista Mario Calabresi. Domani la seconda prova di indirizzo. Mondiale di calcio, comincia il secondo giro delle partite della fase a gironi. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 si gioca Messico Corea del Sud. Basket alle 20, palla 2 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. La serie è sul 2-1 per i ragazzi di Peppe Poeta, che con un'altra vittoria conquisterebbero il tricolore numero 32 della propria storia. Venezia, dal canto suo, in casa non ha mai perso in questi playoff. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
5: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
4: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
6: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: A quest'ora tocca a noi, le donne al volante, Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui pronte perché, attenzione, attenzione, oggi parliamo di spot pubblicitari. Quelli che, insomma, ricordiamo tutti con affetto, cioè proprio con grande affetto. Di questo e di tante altre cose, come al solito, insomma, è un viaggio lungo. Si va e si chiacchiera anche, perché poi durante i viaggi è bello chiacchierare.
2: Beh, no? Certo, non si viaggia in silenzio, dai, esatto. Assolutamente. Quindi fino alle 20 le donne al volante sono con voi qui su Radio Number One. Abbiamo anche tanta musica da mettere, da far ascoltare. E andiamo subito allora con quella nuova di Francesco Gabbani.

0: Assolutamente.
1: Ma noi siamo qui anche per ricordare, noi donne al volante qui a Radio Number One, per iniziare questo nostro appuntamento quotidiano, siamo qui per ricordarvi che ci sono degli spot pubblicitari che hanno fatto la storia. E allora elenchiamoli. Beh, tra questi sicuramente quelli che vengono ricordati con affetto, sì, soprattutto in questo periodo, è questo.
2: Antonio, fa caldo.
1: Fa caldo, Anto.
0: Che ogni volta che fuori appunto il sole picchia e le temperature sono salite, qualcuno dice sempre: Anto, fa caldo.
1: Che poi era uno spot molto molto carino con Luisa Ranieri,
0: esatto,
1: tra l'altro
0: ancora sconosciuta ai tempi.
1: Esatto, ed era uno spot per una bibita, adesso non facciamo il nome, tanto sicuramente lo ricorderete, almeno molti la ricorderanno. E quando poi lei beveva questa bibita così fresca, rinfrescante, sì, poi gli era tornata la voglia,
0: sì,
1: capito?
0: Poi diceva
1: quella
0: freddo
1: roba lì. Esatto, quindi se dovesse capitarvi una cosa di questo tipo, che vostra moglie, la vostra compagna vi dice
0: fa caldo.
1: Voi prendete sempre, tenete sempre a disposizione una bibita fresca
0: o un condizionatore.
1: Beh, insomma, dipende insomma dalle situazioni, però ci sono moltissimi spot e quindi noi donne al volante siamo curiose, lo sapete.
3: Ma tu, voi,
1: quali sono gli spot che ancora a distanza di tanti anni vi piacciono, ricordate con affetto,
0: ma
1: sì, con
0: anche
1: simpatia?
0: Per esempio quello, ma non è solo fame, è
1: voglia di qualcosa di buono.
0: Esatto.
1: Ma chi era? Ambrogio?
0: Ambrogio.
1: Ma pensa a tutti gli Ambrogio che ci sono in giro, sì, sono Ambrogio grazie a questo spot, capito? Vabbè, fateci sapere, 393 444 0444 e ci sono The Temper Trap.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni qui su Radio Number One. Ma noi, donne al volante, anzi donne nelle pubblicità, perché stiamo ricordando quelle pubblicità con gli spot iconici degli anni passati, insomma, quelle che però ci sono rimasti nel cuore.
2: Sì, abbiamo deciso di ripescare i vecchi spot, perché insomma ci sono degli spot che sono veramente rimasti nel cuore. E allora sentiamo.
3: Ricordatevi, donnine, che una telefonata allunga la vita.
2: Questa era...
3: Ciao da Roby.
2: Ciao Roby, questa era la vita del condannato, sì. Massimo Lopez, pubblicità della Team.
1: Che poi avevano rifatto anche sì, in occasione di Sanremo quest'anno.
2: L'hanno rifatta proprio per questa occasione e devo dire è uno spot che mi fa sempre tanto ridere.
1: È bello, cioè, è molto bello.
2: E poi è proprio originale. Bello, bello, bello, bello.
4: Io ce l'ho profumato.
2: L'alito.
4: E che avevi capito?
1: E che avevi capito?
2: Io non ho mai avuto una carie. Spot nella mia vita dell'84, sì. Che ci segnala Marco, esatto. Poi vedi la telepatia. Davide di Milano dice:
4: bello. Profumato.
2: L'alito.
4: E che avevi capito?
1: E che avevi capito?
2: Io non ho mai avuto una carie. Spot nella mia vita dell'84, sì. Che ci segnala Marco, esatto. Poi vedi la telepatia.

0: nero.
1: No.
0: Beh, ce ne sono moltissimi, eh. Poi c'è anche le pubblicità della Barilla, erano tutte bellissime.
1: È vero, sì, come per esempio c'è il nostro ascoltatore che suonava al pianoforte la musica proprio della pubblicità della Barilla. Poi c'è chi ci dice: per una parete grande ci vuole un grande pennello. Beh, per forza. E poi choose make one.
0: Certo, gust, certo. Due gusti sono one. Meglio di uno. Era Stefano Accorsi, sì. Tra l'altro. Grazie, perché ci state ricordando veramente delle pubblicità meravigliose. Come meravigliosa è la musica di Radio Number One, c'è cioè Teddy Swims.

0: di Swims con la sua Guilty qui a Radio Number One con le donne al volante. Ci stiamo divertendo un mondo insieme a voi perché stiamo ricordando le vecchie pubblicità. Dormi tranquillo e asciutto, Lines Notte assorbe tutto, ed era l'ippopotamo tutto blu, mi faceva impazzire, era bellissimo. Poi vediamo un po', c'è chi ricorda questo spot.
1: Buonasera donne al volante, lo ricordate? Urrà, non ho mai comprato Urrà, era la barretta di cioccolato. Ciao Marco da Biella.
0: Ciao Marco.
2: Ma sai che questo non ce lo ricordiamo, no. Ma ce l'avete segnalato in tanti. Quindi evidentemente era qualcosa che insomma era rimasto nella memoria collettiva. E poi ce n'è una degli anni 2000, finalmente, quelli degli anni 2000, attenzione.
0: Sì, Riccardo da Legnano.
2: Le mucche fanno un mu, ma una fa mu mu.
0: No, e poi com'era il seguito?
2: C'era il budino al latte con le macchie, super goloso, super cremoso. E poi andava avanti con tutti i bambini che mangiavano questo budino con le macchie, appunto.
0: Hai capito, vabbè, insomma.
2: Ma ce n'è una.
0: Sì.
2: Secondo me qui i miei ascoltatori mi odieranno.
0: Sì.
2: E mi odio anch'io, in verità. Sì. Ma ve lo ricordate quello? Mi chiamo virgola, sono un gattino. Che ci aveva abbastanza rotto le scatole per anni e anni e anni. Era quella suoneria che tu potevi comprare, sai, che se tu componevi un numero e chiamavi ti potevi comprare delle suonerie che poi insomma pagavi anche ad abbonamento. E c'era sto gattino rosso antipaticissimo con una voce molto, anche troppo squillante, che diceva mi chiamo virgola,
0: vabbè,
2: sono un gattino.
0: Sai che ti dico, che ha ragione Claudio.

0: Il peschiera che dice il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere, piacere è.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: 17:26 di questo giovedì, sentiamo.
1: Partiamo dall'A4 Brescia-Padova, c'è un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova con code, e poi nel Padovano ci sono 6 km di coda tra Grisignano e Padova Ovest. Sulla A21 Torino-Brescia ci sono code a tratti per 2 km tra Piacenza Ovest e materiali dispersi con l'allacciamento con l'A1, quindi insomma ci sono tra Piacenza e l'A1 ci sono code. Sull'A1 c'è un incidente tra la A21 e Piacenza Nord in direzione di Milano. Sulla tangenziale di Bologna c'è un incidente tra lo svincolo 7 Bologna Centro e svincolo A13 Bologna Padova in direzione dell'A1. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce c'è un veicolo in avaria tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova e personale su strada tra Alessandria Sud e Predosa Bettole. Sulla A7 Milano-Genova ci sono code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia il traffico è rallentato con code per lavori tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia.
0: Orcofeglino non poteva mancare.
1: Mai, infatti, okay. Sono molto contenta che sia tornato. Sulla A12 la Genova-Rosignano c'è un incidente all'altezza di Massa in direzione di Genova. Concludiamo con la 1 Firenze-Roma, ci sono code per incidente tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione di Firenze.
0: Sì, c'è un aggiornamento che riguarda anche la A10, la Genova-Ventimiglia, c'è un incidente allo svincolo di Genova-Aeroporto, quindi fate attenzione e naturalmente buon viaggio!

0: che c'è una cosa bella. Stavamo parlando di spot pubblicitari, ne sono arrivati veramente una valanga.
1: Esatto, tantissimi, tantissimi, come per esempio Franco Cerri, l'uomo in ammollo.
0: L'uomo in ammollo, che in ammollo si metteva il detersivo sì, nell'acqua.
1: Nell'acqua, stava vabbè, lì.
0: Vabbè, stava lì.
1: E poi beh, c'era il famosissimo jingle, anzi era un po' un tormentone anche questo, contro il logorio della vita moderna.
0: Certo. Beh, certo. E c'era Ernesto Calindri in mezzo alla strada con un tavolino. Ecco, potremmo fare così quando c'è il traffico. C'è tanto tipo Orco Feglino.
1: Esatto.
0: Gli metti giù un tavolino, due robine, due pizzette almeno.
1: Un cinar,
0: esatto. Contro il logorio ti passa tutto.
2: E ve la ricordate Susanna tutta panna?
0: Come no?
2: Io e mio fratello.
0: Ciao Agnese, io e mio fratello facevamo gli esperimenti, saltavamo come Susanna.
1: Ok.
0: E poi facevamo i voli sui materassi.
1: Beh, dai,
0: vabbè,
1: bello.
0: Insomma, c'è uscito anche qualche livido ogni tanto.
1: Immaginavo.
3: Ma vogliamo parlare del esco con il primo che capita. Ciao Marzia.
1: Lindon. Eccomi qua, sono il primo che capita.
0: Beh, quella era diventata mitica, sì. Tutti dicevano la stessa cosa. Vabbè, insomma, chiudiamo con gli spot, ce ne sarebbero
1: una valanga.
0: E allora, vogliamo cantare?

0: mondo, Carol G, Manu, ciao, loro se ne vanno, se ne viaggiano, magari vanno anche sul monte.
1: L'uomo del monte ha detto sì, quindi...
0: quindi giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Di rimanere qui perché ora Radio Number One ti regala spettacolo e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per lo show di Enrico Brignano il 25 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Per farlo bisogna rispondere alla domandina semplice semplice, quella della Lilly.
1: Incuffiatevi, cari ascoltatori, perché questo è un quiz serio, come tutti qui si entra in cabina e si risponde: come si chiamava il personaggio che interpretava Enrico Brignano nella fortunata fiction Un medico in famiglia? Libero, Giacinto, Marcello o Lele?
0: Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: E l'abbiamo ascoltata, sì, Elisa con Luce e Tramonti a Nord-Est, una grandissima canzone, non a caso ha vinto il Festival di Sanremo nel 2001. Tra l'altro Elisa questa canzone l'aveva scritta in inglese e poi l'ha tradotta in italiano con Zucchero.
1: Con niente po' di meno che
0: con Zucchero, capito? Noi invece ascoltiamo Paolo, che è stato velocissimo ed è lui che anche si porterà a casa questi due biglietti per assistere al concerto, allo show di Enrico Brignani, il prossimo 25 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Ciao Paolo!
1: Ciao Paolo!
2: Ciao!
0: Ciao, allora, molto sintetico devo dire.
2: Come?
0: No, dico, sei molto sintetico. Raccontaci qualcosa di te, che ogni tanto ci piace anche sapere che cosa fate voi nella vita.
2: Io faccio l'autista e adesso sto aspettando di scaricare, quindi ho risposto velocemente.
0: Ah, bravissimo.
2: Dove giro tutto il giorno col camion, quindi.
0: Certo, quindi
2: vi ascolto sempre.
0: Che bello. Quanti gradi ci sono nel tuo camion,
1: esatto,
0: in questo momento?
2: No, dentro pochi perché va un po' di aria condizionata.
0: Fuori sono 35. Ok. E allora, ecco, abbiamo fatto una domanda precisa.
1: Esatto. Come si chiamava il personaggio che interpretava Enrico Brignano nella fiction Un medico in famiglia? Libero, Giacinto, Marcello oppure Lele?
2: Giacinto
1: Dio Tallevi.
0: Il cognome. È vero, d'altronde Brignano non poteva che chiamarsi così.
1: Dio Tallevi, sì.
0: Va bene. Caro Paolo, ti auguriamo non solo di divertirti, sarà sicuramente così perché Brignano è uno spasso, ma poi con chi ci vai a proposito?
1: Esatto.
2: Con la moglie.
0: Ah, sì, bravissimo. Giusto, con la moglie. Bisogna portarle le mogli a divertirsi la sera, mannaggia.
2: No.
0: Quindi il 25 giugno andrai al Lazzaretto di Bergamo, divertiti e quando sei lì ci tagghi Radio Number One, così ti vediamo, ok?
2: Va bene, grazie mille.
0: Ciao.
2: Buona serata.
0: Ciao.
3: Radio Number One.

0: Rocha nella sua Louder qui su Radio Number One. Grazie perché avete partecipato in tantissimi al nostro gioco, avete giocato in tantissimi, però vi dobbiamo ricordare una cosa.
1: Sì, non mandate per cortesia messaggi vocali, perché nel gioco, almeno nel gioco, non accettiamo messaggi vocali, perché ci sono persone che stanno lì, scrivono, fanno tutte le cosine per benino, e quindi è molto più veloce, sì, insomma, mandare un vocale. Quindi mi raccomando, la prossima volta, per non perdervi l'opportunità di giocare, di vincere soprattutto, non mandate i vocali.
0: Esatto.
1: Vi abbiamo avvisato, eh? Comunque grazie, perché siete stati un tanto, sono arrivati anche messaggi vocali in coro.
0: Sì,
1: cioè, bellissimi.
0: Quelli, allora, carini, non li possiamo purtroppo accettare, ma molto carini.
1: Molto carini, davvero. Rimanete con noi, perché poi parliamo di gelati.
0: Ma vi vogliamo anche dire, anzi anticipare, che durante l'estate giocheremo.
1: Sì, un sacco di giochi.
0: Esatto, però parliamo tra poco
1: di gelati,
0: è una bella cosa.
1: Il tema è interessante.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Everyone, buon giovedì.
1: Mancano pochissimi secondi alle 18.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati, dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola, rafforzate le ricerche in tutta la zona. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumusace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, accolta la richiesta dei PM. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Stamani sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ha affermato il segretario generale Rutte. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo d'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2, prossima avversaria sabato gli Stati Uniti. Una buona serata da Alessio Galea.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: ascoltando Radio Number One. Questo è Harry Styles con American Girls. Qui ci sono due Italian Girls. Una un po' meno girls dell'altra, però insomma.
1: Ma sono piccoli dettagli.
0: È un dettaglio.
1: Tranquilla.
0: Esatto. Noi siamo le donne al volante. Io sono Lily.
1: Io sono Agnese.
0: Eccoci qui per parlare di gelati. Che bell'argomento. Prima di tutto salutiamo tutti quelli che lavorano nelle varie gelaterie. Sono tantissimi ascoltatori di Radio Number One che lavorano appunto nelle varie gelaterie e ci sono ormai da anni, devo dire, hanno un po' sdoganato questo dolce con il salato. Ci sono questi
1: strani.
0: Gusti strani, il gorgonzola,
1: sì, il parmigiano,
0: il basilico, c'è veramente un po' il peperoncino.
1: Di tutto, c'è veramente di tutto. Tu pensi ad un piatto o ad un alimento e qualcuno prima di te aveva già pensato: possiamo fare questa cosa sotto forma di gelato? La risposta è sempre sì.
0: Il gelato alla carbonara.
1: Esatto.
0: Ma se voglio la carbonara, mi mangio la carbonara.
1: Però
0: non mangio il gelato alla carbonara.
1: Però scusami, fuori ci sono 40 gradi. Tu hai voglia di qualcosa di fresco, ma anche qualcosa che sa del tuo piatto, della tua pasta preferita. E allora vai in gelateria, ti sciogli nel frattempo e prendi un bel gelato alla carbonara per rinfrescarti e per dire: ah, una bella pasta come si deve.
0: Secondo
1: sotto
0: me
1: forma di gelato.
0: Quella voglia di gorgonzola, quella voglia di pasta alla carbonara a forma di gelato è perché non hai voglia con questo caldo di accendere i fornelli a casa.
1: Brava,
0: è
1: brava.
0: Solo questa.
1: Voglio un pasto.
0: La vera motivazione. Ma poi l'avete notato anche voi. Quando tu entri in gelateria, c'è questo ben di Dio perché queste vaschette di tutti i colori che sono una meraviglia, con tutti i gusti, col targhettino.
1: Certo.
0: Sai, le targhette
1: certo,
0: con tutti,
1: le palette anche
0: con tutti
1: diverse.
0: I gusti, le palette. E poi sei lì e prendi sempre quei due,
1: sì,
0: gusti.
1: Sì, esatto.
0: Due, tre, dipende, so, dalle palline che vuoi.
1: Solito pistacchio nocciola, cioccolato, fior di latte, stracciatella e qualcos'altro.
0: Io pistacchio e fior di latte.
1: No, io vado di frutta.
0: Oppure

0: l'estate dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento qui su Radio Number One.
1: Sì, stavamo parlando di gelati, stanno arrivando anche gusti, gusti tradizionali, devo
0: sì.
1: dire.
0: La maggior parte di voi
1: sì,
0: va
1: poi
0: su quello.
1: Malaga, Seluvetè, inzuppata bene. Vabbè, insomma, ognuno ha i propri gusti, però mi sembra di capire che fino a questo momento molti amano i gusti proprio classici. Noi siamo abituati, noi italiani, poi con il caffè. Il classico caffè, noi siamo abituati a farlo insomma nella maniera giusta, macchinetta oppure andiamo
0: la
1: al
0: moca.
1: Bar, la moca, esatto, oppure andiamo al bar e insomma ce lo facciamo fare per
0: sì,
1: benino,
0: come espresso, come
1: esatto, come
0: il signore comanda,
1: come i nostri baristi sanno fare tra
0: ecco.
1: l'altro. Però attenzione, perché mi viene un po' da ridere, alcuni ricercatori dell'università del New South Wales di Sydney hanno pubblicato proprio lo scorso 1 giugno uno studio in cui dimostrano di riuscire a preparare il caffè della stessa intensità di un espresso senza scaldare l'acqua, ma usando gli ultrasuoni o scientificamente chiamati cavitazione acustica. Se vi dicono ma la cavitazione acustica e voi pensate che cavolo è, sono gli ultrasuoni.
0: Gli ultrasuoni, esattamente. Che cosa hanno dimostrato? Appunto di riuscire a preparare un caffè espresso senza riscaldare l'acqua, ma solo con gli ultrasuoni. Ora tutto il procedimento non ve lo spieghiamo perché
1: no,
0: è veramente
1: troppo, lungo,
0: troppo
1: sì.
0: scientifico, anche oltre che lungo. Però l'energia utilizzata con gli ultrasuoni è meno di un quarto rispetto a quella che serve per fare un espresso con l'acqua calda, quindi magari nelle nostre case risparmiare il 75% di energia per il caffè della mattina
1: non ci cambia,
0: non ci
1: la
0: cambia.
1: Vita
0: però
1: no.
0: Pensiamo magari ad un bar molto affollato in centro città o comunque in un'azienda che deve vendere caffè anche riscaldato o un posto che usa caffè anche per produrre alcuni cibi con dentro il caffè. Beh, questo sarebbe un grandissimo
1: risparmio
0: energetico.
1: È vero. E poi il caffè ad ultrasuoni è bevibile? Perché insomma.
0: Eh beh, certo, perché cioè, la domanda comunque resta.
1: Uno si chiede, ok, bello, tutto questo studio, però poi alla fine me lo posso bere il caffè. E sembra che questi ricercatori abbiano affidato questo studio, hanno fatto dei test, insomma, con delle persone, un centinaio di consumatori abituali di caffè, gli hanno dato la tazzina, quella classica del caffè, quello fatto a casa, quello fatto al bar e quello con gli ultrasuoni. Oh, non hanno capito la differenza.
0: E quindi direi che si può.
1: È sempre buono. It's

0: love with me.
1: Not my fall. Qui è, questa è Radio Number One. Stavamo sorridendo per i messaggi che stanno arrivando, ma rimanete con noi perché ci facciamo un caffè nel frattempo.
2: Sì, un caffettino non guasta
1: no,
2: mai.
1: Non con gli ultrasuoni, no.
2: Non
1: facciamo
2: ancora
1: un caffè normale.
2: Magari
1: molto
2: più avanti
1: bene
2: nel tempo.
1: E poi di che parliamo?
2: E poi parleremo di traffico.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: traffico della viabilità, sentiamo gli aggiornamenti.
1: Beh, iniziamo con la tangenziale ovest di Milano. C'è un incidente tra l'allacciamento A1 e la A7 in direzione dell'Otola Milano-Varese. Sulla A4 ci sono code sulla Brescia-Padova per 9 km per un incidente tra l'allacciamento A31 Porto Gruaro-Conegliano e lo svincolo di Padova Ovest in direzione di Padova. Sulla Brescia-Padova sono 9 km di coda per un altro incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Desenzano. Code anche sulla Brescia, sulla Milano-Brescia per un incidente allo svincolo di Cavenago. Andiamo sulla A7, ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Sulla A21 ci sono la Torino-Brescia, ci sono 2 km di coda per un ostacolo in carreggiata tra Piacenza Ovest e Fiorenzuola in direzione di Brescia. Code sulla A10, la Genova-Ventimiglia tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova, anche qui per un incidente, quindi fate attenzione. C'è un veicolo in avaria sulla tangenziale nord di Torino all'uscita di Veneria Stadio in direzione della 32. Sulla A14 la Bologna-Ancona ci sono code per un veicolo in fiamme tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Code segnalate anche per la chiusura per un trasporto eccezionale alla galleria del traforo del Fréjus in direzione della Francia.
0: Viaggiate sempre con molta prudenza, fate buon viaggio.

0: ma malissimo proprio. E noi donne al volante qui a Radio Number One vi vogliamo parlare, grazie intanto per tutti i messaggi che ci state inviando, sempre molto molto carini. Vogliamo parlare di persone che hanno il navigatore e lo seguono, cioè
1: come
0: lo seguono
1: se fosse il messia, probabilmente
0: senza un minimo di logica,
1: esatto,
0: di buon senso,
1: sì,
0: soprattutto.
1: Ogni tanto secondo me dubitare di quello che il navigatore propone è sacrosanto ed è anche lecito. Cosa è successo a Seattle? È accaduto davvero qualcosa di assurdo, perché una vettura è stata avvistata mentre viaggiava, anche un po' impanicata, sui binari del treno, arrivando fino in stazione. Non è che ha attraversato il passaggio pedonale, no no no, proprio guidava sui binari del treno.
0: E non stavano nemmeno girando un film, no, capito? Non era un film d'azione, cioè è proprio finito lì cioè sui binari, pazzesco. E vabbè, succedono anche queste cose. Io so di molti che hanno avuto disavventure con i navigatori, può anche capitare naturalmente di incastrarsi anche in strade,
1: sì,
0: stradine.
1: E appunto stradine, quando sì, magari un'auto più grossa, un camion, e non te lo dicono, insomma, sì, che è quella, vero, è una strada stretta.
0: Ma secondo voi?
1: Attenzione alla domanda.
0: Attenzione, seguendo gli stereotipi.
1: Esatto.
0: Chi guidava questa automobile? Quindi A, un anziano col cappello.
1: Certo, ovviamente.
0: B, un neopatentato.
1: Perché no?
0: C, una donna.
1: Potrebbe.
0: D, un uomo ubriaco.
1: Ah, mi piace.
0: A voi le risposte.

0: seguite troppo il navigatore, male, perché potrebbe capitare, come è successo a Seattle, che una persona stava guidando seguendo il navigatore, l'ha seguito troppo ed è finito sulle
1: rotaie, sul binario del treno.
0: Sì, è arrivato fino in stazione.
1: Sì, veramente. E noi abbiamo detto, allora, seguendo un po' gli stereotipi, vi abbiamo dato 4 opzioni: A, l'anziano col cappello; B, il neopatentato; C, una donna di un uomo ubriaco. Sentiamo voi.
2: Allora, di solito sono i vecchi che fanno sti danni, perché veramente sono pericolosi, non lo so. Di solito prendono la macchina solo per uscire la domenica, ma alla fine fanno disastri.
1: Ma sai che no?
0: Sai che tra le 4 opzioni non era il vecchio col cappello.
1: Sai che non è così? No. Ma chi sarà? Chi sarà stato?

0: diciamo?
1: Sì, è una donna. È stata una donna, è successo che era una donna. Com'è che si dice donna al volante?
0: Dai, parliamo di vacanze.
1: Forse è meglio.
0: Dai, quest'estate voliamo tutti in Sardegna con i grandi viaggi, partenze da Milano, Verona e Roma, con trasferimenti inclusi per raggiungere gli splendidi villaggi di IGV Club Santa Clara e IGV Club Santa Giusta.
1: Spiagge bianche, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Eagles, un album uscito nel 1976 che ha avuto un enorme successo, una delle canzoni più famose di questa band americana, scritto questo brano da Don Felder, Don Haley e Glenn Frey, cioè scusa, cioè tre personaggi da nulla proprio. Va bene, grandi canzoni come sempre, come ogni giorno, ma anche la sera dalle 22 alle 23 con Number One Classics insieme alla sottoscritta, insomma anche questa sera tanta roba. Però vogliamo parlare di mondiali e di quello che è successo a Boston.
1: Allora, Boston ha delle regole rigidissime per quanto riguarda il consumo degli alcolici.
0: Ok.
1: Peccato che c'è chi ha deciso di in qualche modo comunque rispettarle, ma con un po' di creatività, perché a Boston non si può appunto consumare alcolici in strada e in luoghi pubblici.
0: Quindi che cosa hanno fatto i tifosi della Scozia?
1: Ovviamente della Scozia.
0: Della Scozia, cioè tra l'altro parlavamo ieri di Rod Stewart, sì, che aveva problemi insomma di voce, di raucedine, ha saltato un concerto
1: per andare a vedere
0: all'ultimo
1: la
0: minuto
1: Scozia.
0: Per andare a vedere la Scozia. Però che cosa hanno fatto i tifosi della Scozia per dribblare in qualche maniera questo problema? Hanno affittato un battello e lo hanno trasformato in un bar. Vedi la creatività,
1: esatto,
0: a volte.
1: Zona di consumo all'aperto, quindi

0: su Radio Number One.
1: Rimanete con noi, donne al volante, tra poco parleremo anche di vacanze.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: siamo le donne al volante.
1: Un minuto dopo le 19.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati al via il Consiglio europeo, oggi e domani in programma a Bruxelles. Al centro dei lavori la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Il petrolio scorre e le borse stanno ruggendo, così Donald Trump sul suo social Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran. Ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria, ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo le principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread sui 72 punti. La Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023. Restano le criticità strutturali dei ruoli pregressi pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. Una buona serata da Alessio Galea.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Lemon con
1: Serena Brancale e The Colors.
0: Tutti insieme appassionatamente per questa estate 2026, naturalmente. E con le donne al volante già la vita è complicata, dicevano loro, ma te la complica ancora di più il traffico. E attenzione, perché ci sono parecchi problemi. Sulla 4, ad esempio, ci sono 7 km di coda per un incidente tra Verona Sud e Verona Est in direzione di Padova. C'è un incidente anche all'incrocio tra Viale Certosa e Cormano in direzione Brescia, e c'è un veicolo in fiamme tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano.
1: Anche sulla 7 c'è un incidente all'altezza di Binasco in direzione di Milano. Anche le tangenziali di Milano non sono messe bene, perché c'è stato un incidente sulla tangenziale nord allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese in direzione della Milano Meda. Ci sono 2 km di coda con traffico bloccato proprio per questo incidente tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud. C'è stato anche un incidente sulla ovest, sempre di Milano, tra la Vigivanese Vecchia e la 7 in direzione della 1.
0: Questi sono gli aggiornamenti. Allora cambiamo proprio registro, perché abbiamo bisogno di parlare di qualcosa di positivo. E allora noi donne al volante ci siamo chieste, va bene, adesso insomma prenotiamo, molti hanno già prenotato, molti sono già partiti, perché non
1: certo.
0: So se l'hai notato.
1: Sì, è vero, che le strade sono un po' più libere,
0: meno rispetto al solito. E poi ci sono quelli che partiranno, insomma, eccetera. Ma qual è la durata esatta di una vacanza perfetta?
1: Questa è una domanda che, insomma, tutti quelli che forse vanno in vacanza si chiedono, del tipo: ma non posso stare qui a vita per sempre?
0: Sì, c'era anche appunto la canzone, una vacanza da una vita.
1: Una vita in vacanza.
0: Sarebbe bello.
1: Sì, sarebbe bello, sì. Comunque tanti pensano che siano 15 giorni, qualcuno pensa che sia un mese, qualcuno una vita intera, ma no, in verità sembra che prendersi una settimana o 10 giorni, ma più frequentemente, quindi più volte durante l'anno, pare essere la soluzione migliore.
0: Sì, a poterlo fare sarebbe, esatto, sarebbe bellissimo. Però effettivamente staccare spesso ti aiuta, ma anche un weekend lungo.
1: Esatto.
0: Magari ti prendi il venerdì, ti fai venerdì, sabato e domenica quando puoi, e già lì staccare tanta roba. Certo, poi ogni tanto, magari ogni 2 o 3 mesi prendersi una settimana, anche 2 mesi va.
1: Ogni settimana prendersi 2 mesi. Secondo me quello sarebbe proprio il top del top.
0: Vabbè, ma tu da che parte stai?

0: Shine Like Dracula, quindi lontani dal sole come Dracula, il destino di tutti noi bianchissimi quando è estate e siamo in vacanza al mare.
1: Sei un po' bianchina, però meno bianchina di quest'inverno.
0: Comunque, dai,
1: cioè, quell'attimino.
0: Ho preso un attimo il sole, ma poco.
1: Sì, quell'attimino
0: poco.
1: Meno, insomma, rispetto al solito. Però noi donne al volante stavamo parlando di questo studio, a parte che non ci vuole un genio, insomma,
0: certo.
1: Però che dice qual è la durata esatta di una vacanza perfetta. E quindi dicono una cosa molto interessante, però, che le vacanze non funzionano come una batteria da ricaricare una volta l'anno. Cioè, se tu vai una volta l'anno,
0: non ti ricarichi.
1: Non ti serve poi così tanto. Mentre loro dicono va bene spezzare durante l'anno facendo a più riprese delle pause, delle soste.
0: Che sogno!
1: E tra l'altro una delle cose che gradiscono di più le persone che vanno in vacanza è dormire.
0: Anche dormire. Quello non è male.
1: Sì,
0: esatto.
1: Magari a casa dormi quei 6, 5, 6, 7 ore. Cioè
0: o
1: più
0: comunque
1: o meno,
0: magari
1: se
0: dormi
1: ce
0: male,
1: la fai, dormi
0: anche
1: male.
0: Anche perché la vita comunque ti stressa, ci sono un sacco di fattori, un sacco di cose. Io comunque ammiro moltissimo chi ha la possibilità di fare smart working, come si dice in italiano.
1: Sì.
0: Magari dal mare. Cioè, nel senso che tipo il venerdì vai in smart e quindi ops, prendiamo l'aereo, andiamo dove vogliamo andare, in Sardegna, dove vogliamo,
1: dove vuoi.
0: E dalla spiaggia, o comunque non tanto dalla spiaggia ma da un bel balconcino che dà sul mare, mi faccio le mie 8 ore di lavoro e quando in pausa pranzo per esempio ho un attimo caldo mi puccio in acqua e poi ritorno. Sarebbe il sogno veramente.
1: Beh, insomma,
0: c'è chi lo fa, bravi loro, bravi voi,
1: bravi, fortunelli soprattutto.

0: Anna Spyro e questo parte di colonna sonora di un film che il diavolo veste Prada e non Praga come il prosciutto che non, noi tanto non mangiamo perché noi ci abbiamo.
1: Ma lei stasera però ha bevuto qualcosa perché la vedo
2: così. È impossibile mio Sire.
0: No niente, no, non mangiamo niente neanche, no, chiedevo un attimo se no,
1: basta chiedere,
0: basta domandare è lecito, eh.
1: Yes, responder is a courtesy.
0: Mamma mia, come parla il tedesco.
3: Radio Number One, Happy Hour.
1: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
4: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
5: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
1: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one meteo.
1: Come sempre anche all'interno del vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, ovvero l'Happy Hour, c'è un appuntamento dedicato alla situazione meteorologica. Attenzione, non di oggi perché ormai già sappiamo com'è andata, ma attenzione a quella di domani. Allora, attenzione, grazie agli amici di Trevi Meteo. Domani pare che al nord sarà soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità, informazione sulle zone alpine e prealpine. Al centro invece tempo stabile, soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano, cioè piove calda, l'acqua calda, al sud invece soleggiato su tutte le regioni. Per restare sul pezzo, informati in ogni momento della vostra vita, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Lei capisce, signor Gabro, uno nella sua ignoranza si fa anche delle domande, no? Il temporale di calore, uno dice, adesso vediamo.
2: Allora, dottor Gabro, perché quando le nuvole formano la condensa che poi cade, ovviamente se il tempo è caldo, se freddo è freddo.
1: Ma lei ne sa veramente, guardi, quante ne sa, signor Gabro?
3: Non mi meraviglia, mio signore.
1: Ha visto quante ne sa.
2: E lui mi conosce, lui mi conosce.
1: Almeno lui, allora deve fare qualcosa da mangiare stasera, non credo, non lo so.
3: È impossibile, mio signore.
1: Beh, non avevo dubbi. Attenzione, qualcuno chiede com'è la situazione del gas. Attenzione, il gas conclude in ribasso, quindi se la giornata è andata un po' così, potete comunque
2: accendere i caloriferi.
1: Sì, tanto qual è il problema? Nessuno, il gas costa poco.

mobile, sia CD, comunque la raccolta di Michael Jackson, e questo che era All The Wall, che era anche il titolo dell'album, ma era il singolo pubblicato nel 1979, arrangiamenti di grandissimo Quincy Jones e tantissimi successi all'interno di questo disco, c'era anche per esempio Rock With You e tanti altri, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, se no ce ne possiamo mica dire tutto in una puntata, ragazzi miei. Era il

0: queste che canzone? Tanta roba. Robbie Williams, Love My Life. Non ci mette quella carica lì questa canzone?
1: Il Robbie nazionale direi, ma internazionale nel suo caso.
0: Internazionale.
2: Questa è piaciuta anche a me.
0: Ma io ho capito. Ogni tanto
1: qualche complimento arriva, dai. Cioè,
0: ma è piaciuta anche alla barista, dai.
2: Pago da bere a
0: no,
2: tutti.
0: No, adesso non è che sia piaciuta
1: che ho fatto sto giro, dai.
0: Allora, Bob Sinclair.

0: musica, la storia della musica rispolverata e rivisitata, in questo caso da Bob Sinclair, e questa Ti sento, che era in origine di Mattia Pazza, con la voce inconfondibile, quella di Antonella Ruggeri, che delle voci così direi che cosa dice?
1: Bellissima, signora? Ci siamo gasati, eravamo sul tavolo in piedi.
0: Sul tavolo in piedi, madonne cosa!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Pensi lei che oggi è giovedì, ma ci abbiamo anche domani, no? Per il dedicato, quindi non è che... Cioè...
1: Ci sono sempre gli spazi, però dovete essere veloci a prenotare, perché stasera, tra l'altro, Alberti è arrivato con anticipo. Quindi io prevedo che... Non lo dico.
0: Non dica niente, che forse è meglio, dai.
5: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri. Cioè,
1: ma sono di plastica.
0: Lui spacca i bicchieri, niente, ce la fa solo lui. Va bene, se volete selezionare le vostre canzoni potete farlo. Abbiamo un numero.
1: WhatsApp al 393-444-0444. Meglio se messaggio vocale.
0: Oh, molto più meglio, ma maggiormente assai, come
1: Lucky,
0: si dice in italiano.
1: Volevo questa.
0: Attenzione, perché abbiamo anche gli amici di Barzizza che ci salutano e dicono caldissimo, ci sono 30 gradi anche adesso.
1: Pensavo che nei paesini, quelli un po' più in su, riuscissero a sopravvivere, invece niente.
0: No, ma loro tengono caldo, perché il camino prima lo tengono in casa d'inverno, no? Poi d'estate lo mettono in giardino e accendono il camino fuori, perché fa caldo.
1: Lei sa veramente un sacco di cose.
0: Io so tutti i segreti per far sì che faccia caldo anche fuori. Va bene, dopo questa andiamo a casa? No, adesso c'è una canzone per Giulia.

bene, ma va bene uguale lo stesso. Grazie Giulia per aver ritrovato, anzi averci fatto ritrovare questa canzone degli Uberphonic. Questo che era Mad About You, era il 2000 quando venne pubblicata questa canzone. Tra le altre cose, diversi spot televisivi, fu protagonista di diversi spot televisivi. Ma la curiosità di questo singolo sicuramente è il fatto che esistono due video, due produzioni video, una differente dall'altra, una internazionale e una belga, che non c'entra niente con l'insalata, cioè, è un po' diverso. Un po' diverse, abbiamo fame.

0: Carpenter, il taste, il gusto, non so di che cosa secondo lei potrebbe essere il
1: gusto.
0: Ma
1: sicuramente per noi nulla, perché qua non si mangia, non si fa mai niente. Chiediamo alla Sabrina se vuole mandarci un messaggio, siamo qui.
0: Esattamente.
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma perché lei mangia?
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutte le lingue, quindi
1: noi siamo polyfriders.
0: Mamma mia,
2: sto impalando il cinese.
0: No, a parte lei che non avete niente da dire.
1: Poi sono mesi e mesi che lo sta imparando, ma sì, non lo impara mai alla
0: ma
1: fine, no?
0: No, effettivamente dica tutto.
2: Cin, chun, chan.
0: Bene, a posto, dopo questo andiamo a casa e non
1: ci sarebbe la traduzione, dai. Entro domani deve averla.
0: Dobbiamo avere la traduzione di questo cin, chun, chan, no?
2: Allora, cosa le porto da bere?
0: Niente, c'è più speranza. Va bene, seconda ora.
1: Seconda ora e terzo spazio del dedicato.
0: Mamma mia, lei come fa i calcoli? Lei neanche all'ospedale in sala operatoria li fanno così bene. Allora, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Ce l'abbiamo anche stasera, è lui, il 393-444-0444.
0: E ovviamente voi protagonisti in ogni momento. Salutiamo, allora, ciao Federica, poi dobbiamo salutare Alessia. Buona serata anche a Giovanni, buona serata anche Agnese, tutti gli amici che stanno messaggiando.

0: Boy Slim, noto disc jockey inglese che va in giro nelle situazioni undergrounds. Anche questo fu uno dei primi pezzi, 1998, che pubblicò all'interno del suo album, che era il secondo, mi pare, pubblicato appunto in quell'anno, nel 98, che aveva una serie di sample, cioè una serie di campioni che si ripetevano, come per esempio la voce di Lord Finesse, che era un noto rapper inglese. Vedi quante cose. Signor Gabbro,
1: signor Luchino, tra l'altro, sì, se le grandi canzoni ai nostri ascoltatori non bastano mai, non c'è problema, perché alle 22 arriva il Number One Classics con Lilly, quindi un grande viaggio all'interno della musica anni 70, 80 e 90.
0: Ce lo dica. E salutiamo anche Alessandro, che ha richiesto questa canzone. Era il primo spazio della seconda ora insieme, abbiamo ancora un paio da consumare in questa serata, poi eventualmente
2: non ci abbiamo più spazio.
1: Sold out anche per stasera.
0: O sold out, innamorout. Va bene, allora attenzione, perché stavo notando che lei lo sa che oggi è il primo giorno della maturità, l'abbiamo già detto prima, però
1: domani è il secondo.
0: C'era il primo. E poi il secondo, poi ci sarà la frutta al dolce, quelle cose lì, quelle cose che magari non
3: è impossibile, mio.
0: Non avevo dubbi. Allora, c'è stato Pupo che ha fatto l'esame di maturità.
1: Pupo, oggi, Pupo. Sì.
0: Lui aveva dei temi: che gelato preferisce,
1: la cioccolata,
0: sì, dolce, un po' salato. No, adesso andiamo a casa. No, a parte questa cosa, sicuramente c'è chi fa la maturità, chi invece la maturità non l'ha mai fatta, ma non tanto per il pezzo di carta, come si usa dire, ma per un fattore di maturità mentale.
1: Quando non ci si arriva.
0: Quando c'è il cervelletto che fa acqua un po' da tutte le parti. Vabbè, bene o male, qualche collega ne ha parlato anche negli scorsi giorni, poi sta facendo un po' di polverone questa situazione per quanto riguarda il territorio della Lombardia, ma soprattutto il territorio milanese, visto che la situazione riguarda l'associazione trasporti metropolitana, appunto l'ATM, che vede, ahimè, protagonisti una serie di autisti, non autistici, che sarebbe, ma autisti proprio, quindi che
1: siamo guidano, tutti sorvegliati,
0: esatto, che hanno avuto questa idea geniale, no? Che fare, dice, ma dai, facciamo una cosa, tanto nessuno mai saprà di queste cose, e uno si fa una chat, no? Tra colleghi, dove vai a pubblicare delle cose che sinceramente di poco gusto, possiamo dirlo,
1: soprattutto anche cose private dei poveri passeggeri, esatto, che si stavano beatamente facendo i cavoli loro, esatto, e vengono controllati da
0: e non è
1: telecamere,
0: bella questa cosa, ma io quello che non capisco ancora di questo sistema e di quelli e di tutti coloro che usano i mezzi di comunicazione, quale lo smartphone, che sicuramente è il più diffuso, il fatto che non abbiate ancora capito che qualsiasi cosa voi scriviate lì sopra, bene o male, qualcuno in un modo e o nell'altro lo controlla. Quindi se volete fare la rivoluzione utilizzando lo smartphone, secondo me è un percorso.
1: Bigliettini
0: un po'
1: dobbiamo scrivere, come una volta. Vuoi stare con me? Sì, no, forse.
0: No, quelle cose lì, esatto. Quelle cose di quando vuoi essere la mia fidanzata, sul bigliettino scrive sì, no, forse, magari, chi può dirlo. Ecco, perché se lo fate con lo smartphone, sicuramente non sarà mai la vostra fidanzata, secondo me. Meghan Trainor!

0: Marini stasera, Rita Ora Hit Radio Number One.
1: Ora, buonasera,
0: ora. Cioè, mai pensi che Rita era qui adesso? Era qui un attimo e dopo è andata via. E dopo, come al solito, cosa devo fare io?
2: Lei è un cretino.
0: Non avevo dubbi di questa cosa. Ormai tutti gli insulti li prendo io in questo locale. Non ho ancora capito perché, signor Gabriel. Va bene. C'è

0: è quella di Francesco Gabbani con quel cameo dedicato un po' a Righiera, appunto, Non tengo più di nero, nota canzone.
1: E so io uno stirato.
0: No, no, non era così la canzone.
1: Se non ha di nero è stirato.
0: Io non riesco più a parlare con lei, guardi, certe volte mi viene anche un po' del mal di testa, guardi.
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: Niente,

Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.